ntotse o di etsang a una chelete empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le ntshelete ha una chelete ha o gole sharp mfanaka ha o gole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo mo tsisa.